0: ecco, un attimo, torniamo col programma Italiani nel Mondo, programma che adesso va a parlare sora è il giorno dei Tosatei. Mi avvera così cosita? Vanti con la processione.
1: Proprio cosita, Marossica, è il giorno mondiale dei Tosatei, se ufficialmente memorà è il giorno 20 di novembre, giorno in che la ONU ha riconosciuto il giorno universale dei Tosatei, per essere questa data, allora, approvata la Declarazione di diritti dei Tosatei. Ma questa commemorazione, allora, la varia, la ha tanta variazione di paese per paese. E in Portugal, il giorno dei Tosatei è festeggiato, è memorato, giorno primo di giugno, pare essere il mese che fa l'omenaio alla Maria, mamma di Gesù. Allora, il giorno dei Tosatei è memorato in tutto quanto il mondo, giorno primo di giugno, desde 1950. In tel Brasil, te a década de 20, il deputato federale Galdino do Vale Filho gabio la idea di creare il giorno dei Tosatei. Allora, i deputati ga approvar questa legge del giorno 12 di ottobre. È stata ufficializzata come giorno dei Tosatei dal presidente Artur Bernardes.
0: Perché che l'ora è adesso lei commemorare il giorno dei Tosatei insieme al giorno della Madonna di Aparecida?
1: L'ora marostica, ma solamente in 1960, quando che ha fabbrica di scherzi, la Strela, chi non si pensa dei scherzi, dei giochi della Strela, ha fatto una promozione insieme con la Johnson & Johnson per lanciare la Setida. L'ora marostica, ma solamente in 1960, quando che ha fabbrica di scherzi, la Strela, chi che non si pensa dei scherzi, dei giochi della Strela, ha fatto una

0: scherzi e de dughi, mia vera? Ma Bartoldetto parlando in tosatei sarebbe ora di una frottoletta, che tu mi hai una di tosatei, de...
1: Ora tosatei a scuola, no?
0: Tosatei a scuola.
1: Ora tosatei a scuola, maestra, ciappa una foglia, ha detto, se mi ciappa una foglia spago 4 tocchi. Ha detto, quanto che no? Ne ha detto, 4 quartos.
0: 4 quartos.
1: E tu se ciappa una foglia fa 8 tocchi.
0: Ah.
1: 8 oitavos.
0: Tramenti!
1: Dio, Joãozinho! Joãozinho tava indo bem, né?
0: Tá vendo?
1: Né? É. Então, esse diabo na folha, falsento toque! Ah, Joãozinho! Vou lá, Joãozinho, então, papel picado, professor!
0: Bravo, Bartaldo!
1: Olá, na volta da escola, maestra, a gaveia, estúdio sonográfico, mano!
0: Quê? Fotográfico?
1: Temo, é! É, vou lá, bater a fotografia, bater tudo a turma, portar a sala, a boleia, falo com quem tudo tem, compreende a fotografia, mano!
0: Ah, mas senhor!
1: Olá, tudo e quanto, e bandeira, ela grita, vala, olá, quando vem grande, a Catarina diz, vala, mico, que era pequenina, coi, sua advogada!
0: É!
1: Vala, Toninho, qua! Esse era pequenininho, balancou, ele é um doutor.
0: Opa,
1: ah, que beleza. Fala com a Anca Gênio, desce lá engenheiro.
0: Opa.
1: Ah, é. Salta Joãozinho, vinha em fundo, Zé. Fala com a maestra, Anco e Beck morta.
0: Ecco, sita, sì, ma va bene, parliamo del giorno 3 novembre, benvenuti! Ecco che sarà l'incontro dei radialisti o dei diffusori del italiano, come capiva altri. Allora, Amaral, quanti a Serra Gaúcha, tutti quanti che si ascoltano del programma che vuol farsi sintere e vuol partecipare di questo incontro, capivo che è tanto importante partecipare.
2: Sito defensore, storiador, musico, interprete, si compositor, te si radialista, te giornali, riviste, simpatizzante, amador. Ecco, e defensore del italiano, vieni.
0: Vieni fate sintere, no?
2: E conosce,
0: fate da conoscere anche a te.
2: Via vera?
0: O se no anche a me informazione potete entrare in contatto con un altro qua del programma Italiani nel Mondo. Via il telefono 54-9909-5476, capito?
2: E adesso ci abbiamo 2 sonate, programma ancora sora il giorno dei tosatei. Canta pequenos cantores de Anta Gorda, qua de a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, viva a criança! E dopo una... sonata italiana tradizionale che tutti quanti che piace, come anche i tosatei, canta insieme col gruppo Ragazzi dei Monti qua di Montebello do Sul, qua di Rio Grande do Sul, la bella polenta.

0: andiamo via ora che terminasse che la cerimonia, do padre. Quando che saimo là fora, a Cariole stava là esperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. Sono un gostei che pinduraro un monte de lattigne de cerveza. Non sei perché, so se che io mi samar di ciucera.
1: Ah, ma io também non gostei che cominciara a giocare a rosa insieme a Deo e do Beppino. Uma suzera che sto vendo, uma falta de poca educação mesmo.
0: Io so sei che peguei a Cariola. Quasi noveva in cima, us pisca pisca piscando a tutta disparata, a Cariola cantando peneu, eu a Genoveva. Então saimo che nem dois passarinho contente, cantando per nova vida che stava começando.

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralbe, stofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, telefone 3069, parla com Jair. Della Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo. Ecco, così allora, torna ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo,
0: programma fatto in italiano, la nostra vera lingua italiana, mia vera casa cusita.
2: Beh, fatica marostica, è un onore grandissimo poter parlare, poter saper parlare e andare in cerca di parole da smentegare, mia vera, e parlare tutti i giorni. Poi anche ad altri che sia a casa, che avete una veneta del italiano, che vi pensate qualche parola, parli a qualche amico, vara me go pensare questa parola che il nonno il disea. Bisogna anche marostica di parlare sola il giorno del maestro, del educador, del professor, che è giorno 15, ecco?
0: Ecco. Allora, parlando di maestro, adesso andiamo a ascoltare del giornale Correio Riograndense, che non te lo assinemo, dentro del quadro Vita, Storie e Frottole, di Arlindo Battistelli, ascoltemo, de maestro Domingos Primieri, de Entre Rios d'Oeste, Paraná, la mamma e la vita. La mamma la voleva insegnarmi la dottrina, dir su le preghiere, dirle su tutte le sere e andare a scuola la mattina. Scendé a scuola la mattina col merendinte a bisacca, misturà insieme ai libri un tot de pan con puina e come un tordo che vola scendé a correndo alla scuola. Ringraziare la vecchietta per avermi slevà, sebbene analfabeta, tanto ma tanto mega insegnà. La sera sempre la prima a levar su buon'ora e quando sera la ora la venia con la bacchettina. Leve su in dormensai, le ora de a strada, se fea na stirada e su desmissiai. La sera tutto sta donna, mamma, infermiera, sartora, cusiniera, maestra, dottora, amiga, sorella, colonna. Mai manchea el de magnar, se ben che puareto, chiare volte il panetto, bisogna sparegnar. Patate dolce, codogni, pignui, anguri e meloni, polenta con riso e fasoi, patatine, latte, formaggio e capuni. Zera poareta la vita, ma sfiori i nostri pensieri, se ga imparà la dritta a far pulito i mestieri. In co se ga paura de tante cose differente, tanto strani alla gente e quasi senza misura. Se l'è meglio o pedo, le fatica dirlo adesso, perché del progresso se sei ancora in medo? Ma che sia Dio benedetto, sempre in te a nostra vita, perché la secosita e l'è piccolo il mondo è stretto. La mamma e la vita, de Domenico Primieri, maestro de Entre Rios d'Oeste, Paraná.
2: Vieni lì, fratello grande, dirà se mia Santa Catarina, ricordarsi dei nostri italiani. Johnny e Kelly de Carlos Barbosa, Santa Lucia.

0: Mensagem Dia da Criança. Ser criança é assim: correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. Época da vida da qual temos saudades quando envelhecemos. E é exatamente nesta data dedicada a todos esses pequenos seres que têm a inocência como principal característica que devemos não só valorizar a vitalidade infantil, como também procurar resgatar a essência da criança.
1: Bem, manca dentro o programa Italiani nel Mondo, volemo parlare de que na volta que c'era scherzi, que na volta le mamme e che insegnava scherzetti ai piccinini come par dormir, o pa star quieti, o pa scherzi proprio, come nanna bobò, tutti putei fa nanna, il me puteo no, nanna tetè, nanna con la mamma perché il papà non che sè, e tutte cose così, no? Viva il can de piva, su pa la riva, catal canivet, sbrega il sacchetto. Tieni ancora storiette qua. In italiano che chiama filastroche, e se recitate o cantate per i bambini, recitate o cantate per la conta, recitate o cantate durante i giochi, i giughi.
2: Giova cutia de notte e di gallo catea la casa caschea.
1: No, allora tutti in terra, no? Caschea tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Sacramenti. Tutu musetta, la mamma senda messa. Papà è andato ai campi con tre cavalli bianchi, bianca se la sela, addio moretta bella. Tutu cavallo bigio, la mamma è andata in Treviso, a torre la farina per fare la polentina, par e pa sta morettina. E allora quando si era in braccio in braccio di uno o dell'altro che si era piccinini, e si ciapea a tua manina e si diceva manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, quando ti descuidei, paf, ti dea con tua propria manina ta faccia. Ding ding dong, le campane de Mason, con le suona le parbon, e le batte tanto forte, che le butta su le porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che sia un capello, sto capello le pien di piova, volta la carta che sia la rosa, sta rosa la sa de bon, volta la carta che sia un melon, sto melon le massa fatto, volta la carta che sia un matto da ligare, volta la carta che sia un mare e una marina, volta la carta che sia una regina con du putei, sti du putei fa ostaria, volta la carta che la se fenia. Ma allora Jerry non devo parlare di vanti di sta man morta, e non ti capiamo qua anche un libro di storie dei filò, di Cecilia Battaglini Ignasi della Italia, ascolta, man morta, che petta sulla porta, che petta sul porton, daghe la botta al soparon. man morta, pettola di occa, pettola di agnello, pettola di agnello, daghe la botta al soputelo. Salto biralto, me rompo il capo, me rompo il viso, salto la busa del paradiso, tutti gli angeli che saltà, saltarò anche a me. Andiamo alla guerra, con schioppo per terra, con schioppo per man, pim pum pam. La Befana vien de notte, con le scarpe tutte rotte, la vien sol pa'l camin e la porta un sacchettin, pien da mangiar per sto bambin. Domando mangia festa, se mangia sta minestra, se beve col boccale, evviva il carnevale! Piove spiovesina, la gatta va in cucina, la spacca le scudele e proprio le pivele. Adesso ascolta questa. Occetto beo, soffradeo, recetta bea, sossorea, bocchetta de frate, ninin che batte. Manina bea, fatta penea, dove si tu sta? Dalla nona, cosa te gala da? Pan, vin e latte, gatte.
3: Pura gatte.
1: Sapi cosa che vuol dire gatte?
3: Lo che è gatte?
1: Parche gatte e piccinini. Deo meneo, deo sposeo, sata longa, cura oci, massa peoci. Deo piccinin, so visin, pupade tutti, sbusa oci, copa pedoci.
3: Guidei, no?
1: Cuidei delle mani.
0: 12 de outubro, dia da criança. Dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. As crianças aprendem o que vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança vive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. E se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo.
1: Emocionale dentro do nosso programa. Coral Infantil de Montauri canta Moreto, Moreto. Fra dei grandi di la Semilla Santa Catarina, la Verginella.

0: Suonava campana martello, passava Gesù ben giù Maria, tutti gli angeli e compagnia, che la sai, che le disca, che le donne paradis, che la sai, canta che le donne gloria santa. Santa Clara, stemmi a scala, panare in ciel, San Michele è morto, Madonna letta l'orto, agli angeli cantè al Signorino Nacione. Se sono bambini, tremo i curini, ven me le va, posso vivere secondo i suoi santi comandamenti. Madonna Santa Chiara, prestemmi a vostra scala, andare in paradiso, vedi Giuseppe viso la bella che è morta, Madonna sette l'orto, giocatare i broflin, pare su bambini, i bambini Dio cantando, Madonna in un accion, guarda che bella orazione.
1: Che bellezza, che meraviglia da sentire tu a te dentro al nostro programma di Ancoi, tutto quanto un programma speciale. Ma Vincenzo Marossi, che è un piccinino, 2 anni e mezzo, gnanca, che piace una sonata casete juvenile del castello. Che sonata qua, a fa venire una mente di quando si era piccinini che si era di stare in colonia. Quanta differenza dai giorni di Ancoi! Benvenuti!
2: Quasi niente, Marossi! Quasi niente! Mi quando che si era piccinini. Mi, no?
1: Sì.
2: Adesso con quasi 40 anni, tem me 5, 6 anni, era tutto come adesso. Computatori, smartphone.
1: Ah, è?
2: Scherzi,
1: tutti. Ma eri tu da stare andando allora, te?
2: In mezzo al matto. Prima scare solo, io giocare con Sassi.
1: Allora che vita diversa de no altri piccinini, il nonno, la nonna. Allora non ti segavaria caro che voi altri pivecciotti gli contessi i piccinini sora come che c'era una volta. Se il giorno 12 di ottobre, il giorno di Tosatei, fermeve 5 minuti, tireli via di sto maledetto computador, di sto maledetto cellulare, 5 minuti per contarvi allora come era la vostra vita di Tosatei.
2: Migo la mia, la Gisella, fa 6 anni adesso in Gennaro, e il papà ha un tocco e terra, se non stai slevai, criai in mezzo al mato in colonia, e che sei ancora le bestiolette, che sei vacche, che sei vedei, che sei galline, che sei porchi, e la conosce tutto, la ha perso o la gagna anche bio la paura delle bestie, delle bestiolette. Io rieto, io la va a pescare, ti vedessi che passa tempo, la galla buccina che si una vedeletta appena una sesta, e la gai so bestiolette, guai Cristo toccarghe, no?
1: Sì. E allora è importante a gente rivivere questi momenti, di dargli un minuto a sti Tosatei, tirarli fuori degli appartamenti, delle case, meneli che si sporche su.
2: Sì.
1: Feghe un estro differente.
2: I moschini e becche.
1: Assa sta.
2: Sì.
1: Perché gli massa tignisti da conto lì non ha difesa del corpo neanche una. Capio? C'è un mondo tutto quanto differente. E allora deghe questa allegrezza, questo diritto ai Tosatei, meneli a spasso, meneli in campo per stare moleli pie per terra una volta per vedere come che viene fuori, mi è vero?
2: A so chi pesti in mezzo al bagnato?
1: Assa.
2: Sì.
1: Beh, mettiamo su a suonare allora.
2: Juvenal del Castel canta Vivere in colore.

Qualche gallina e gatti, tratti, cagni, piotti, raspio, che farone, bestie, matto, porchi, voi cavre, su, per potrei rigai che canta e tattu. Qualche vede che ci sono le tette di vacca, una rocchio, sei che canta su, per capoeira, sapeva, ciracciore, poi anni, corbi, colombi, saracure, gnambu. Vorrei sperare, pelosi, lagardi, moschini, che vecchi, calcagni, stivali.

grifo, pane de agua fresca, farfalle, queso o rosario, le de notte un multi de stelle, premo chapar barbastri, ma se più svelti che noi. Cantati di tocca massarli, anche insegnargli so che a sbagliare, a drio e vesti, spaventare e spaularle, senza dargli smorse buoni. Un giorno domenica in chiesa, che era notte, zeta piena di vergogna, e go con

0: Estofaria de Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
1: Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo, anuncie aqui, ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí, como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM, fone 3242-1332 e verifique nossos preços promocionais.
2: Estimados irmãos e irmãs, amigos ouvintes, está chegando até você por meio desta emissora de rádio, a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz e o bem, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão, pela ação e força do Espírito Santo, esteja com todos vós. Queridos amigos e amigas, em nossa reflexão deste fim de semana, vamos refletir sobre a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Queridos amigos ouvintes, a história de Aparecida nos ensina uma grande lição. Nunca devemos perder a esperança. Quantas vezes também nós lançamos nossas redes na vida e não conseguimos o resultado esperado? Trabalhamos, lutamos, fazemos planos e enfrentamos dificuldades. Rezamos pela saúde, pelos filhos, pelo emprego, pela paz em nossas famílias e muitas vezes parece que as respostas demoram a chegar. Nesses momentos, a história dos pescadores nos convida a continuar caminhando, mesmo quando o desânimo aparece. A fé não significa que teremos uma vida sem problemas, mas nos ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem, paciência e confiança em Deus. Maria nos ensina a humildade, a disponibilidade, o amor. Sua vida foi dedicada a Deus e à missão de ser a mãe de Jesus. Por isso, a verdadeira devoção à Nossa Senhora não está somente em fazer promessas, rezar ou carregar uma imagem, mas também em viver os ensinamentos de seu filho. Queridos amigos ouvintes, ao encerrarmos nossa reflexão, fica um convite. Neste fim de semana, nesta segunda-feira, feriado nacional, dia da padroeira, ofereçamos à Mãe Aparecida um presente especial, que seja um gesto de amor, uma palavra amiga, uma visita a alguém que está sozinho ou uma reconciliação dentro da família. Que Nossa Senhora Aparecida nos ensine a confiar em Deus, a cultivar a esperança e a fazer o bem todos os dias. Que seu manto maternal proteja nossas famílias, ilumine nossos caminhos e abençoe todos os brasileiros. Um abraço fraterno a cada amigo ouvinte. Que Deus abençoe nosso dia, nosso fim de semana, nosso feriado nacional. Abençoe nossas famílias, a nossa querida pátria. Viva Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil e de nosso santuário aqui de Nova Prata, que é a sede deste vicariato. Abençoe a cada um, a cada uma. Abençoe nossas famílias, crianças, idosos, doentes, enfermos. Abençoe o nosso povo brasileiro. Abençoe este momento em que vivemos as eleições de nossos representantes políticos. Que Deus conduza este pleito, que Nossa Senhora acompanhe e nos proteja. A todos desejo um feliz e abençoado fim de semana e feriado de Aparecida. E até o nosso próximo encontro.
3: A frequência do sucesso. 87,9.
0: E il programma italiano nel mondo, la Rio ritornar, torna, ritorno. Oh, benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare sul giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Come che c'era una volta i scherzi di Tosatei, i nostri pupai, i nostri nuni, i bisnuni, i giugheli con che, scherzeli con che,
4: mi...
0: passatempo,
4: mi
0: vera?
4: Mi me pensea sempre Marossica che si fia e peteche che si chiamea.
0: Pa fare una peteca è facile. Te ciappi paia de miglio, mi vien fin sgrisoli in bocca la paia. Ma finale. Paia de miglio e te ciappi una scatola di fuminanti. Ciappa paia de miglio, mi vuoi parlarci. E te passi una paia de a sanca padrita e un'altra una yeah. Davanti per dedrio.
4: Sì.
0: E vai, una di qua di là e su. Dopo te lighi e rendo ta paia in cima te metti due penne. Se pronta peteca.
4: Pronta peteca.
0: Se simple, simple, simple se fa una peteca. Ecco.
4: Ma?
0: Beh.
4: Se fea anche mi pensea.
0: E la casca è. Sempre in do.
4: Sì.
0: Per via del peso,
4: sì.
0: No?
4: Sì. E delle pene, no? Che
0: e pene, sì. E allora c'è un bel scherzo, un bel dugo a petec.
4: Se
0: un altro dugo, avanti.
4: Allora non altri si fia così. Se ci appena quare, se sbreghea, e sempre quelle grandi. Allora tacquare di più o meno un 30-40 sotto le prime due. E dopo se li ghia un spaghetto o un tocco di ferro.
0: Sì.
4: Un fil di ferro.
0: Sì.
4: E dopo se andia postando loro queste stecchette. Allora c'era
0: no,
4: sempre.
0: Tu che ci appar...
4: te un giù
0: sci... far virare
4: sì.
0: Così ti fare sci.
4: Te un sci.
0: Dopo una in qua e una in là.
4: Una in qua, una in là, una in qua, una in là, finché arriva in cima.
0: E cada volta picea.
4: Cada volta
0: picea. Cada volta più firme.
4: Più firme, no?
0: E stia pronta sì. Tra. Una volta si dice, per si mangia i passarini. Giorno di ancora non che sei più.
4: No, no, c'era un scherzo che si fece per mangiare e per giocare. Quindi dar vedere la trappola.
0: Sì, la fionda.
4: Una volta c'era una maniera di sopravvivere, no?
0: Sì.
4: Una fionda.
0: Sì. Allora una fionda si deve passarsela domenica, cassar passarini per giugare anche, no? E una fionda è una forchia con due borracce e un tocco di coro sotto.
4: Ed è molto
0: semplice, no?
4: E il scioparò una volta, quanto giugare?
5: Ti desi un scioparò!
4: No, ma ho detto, ma scioparò.
0: E scioparò allora una volta te c'è un canotto che se fra in mezzo i due gruppi di attaquare, in mezzo lui è sbuso, ha un buso della de grossessa così da una canetta. E dopo te ciapei un tocco di legno e te lo sfinei finché che passesse dentro te attaquare, giusto. E te appunta restia più grosso. Te lo slisei, slisei, slisei, restia a tono. E te ciapei due balete. O balete cinnamon ben verde, o se no, che se una pianteletta che viene in alta un mezzo metro, un poco più, e a fare balete verde e dopo rosse, no? Che non so il nome pulito. Bon, quando è verde quelle là, ora te ciapei una, te mette dentro te appunta, te urtei avanti, dopo un'altra qua do, l'aria, la pressione che fea di aria rento di una baletta urtea fuori che altra e restea la tua punta con un altro tiro.
4: Ciò paroi. Zera una pianta grande a mezzo spinner e la fia una baletta verde dopo veniva già aldeta e se doparia anche per fare i cordoni che era facile desbusarla. E era il busetto che si piantava dentro lo spago che si fece colare.
0: Sì.
4: Per giorno di indi.
0: Sì.
4: Pensi?
0: Sì.
4: Tutte bianche.
0: Tipo
4: quelle erano dure che...
0: E mia balette di che piante con spini.
4: Sì. Quelle.
0: Proprio.
4: Sì.
0: Un altro scherzo che si fe una volta. Attenzione, Valtri. Dopo di che i tosatei. Una volta veniva le chiave. Che te appunta della chiave era sbuso. E andava dentro un bel poco. Senza niente. Se ci apriva un spago e in fondo della chiave aveva una parte verta, due dia per ligare un spago. Se lega un spago lì, un spago lungo 50 cm e dopo si lega che altra parte del spago, te a testa del ciodo. E allora se fa che? Se ci appena fuminanti, se tirea via la polvere da punta di fuminanti, se a metteva rento 3-4 fuminanti e dopo se metteva il ciodo male mal postisso, se ci appena spago in mano alto, se imbalea oh. Se andava su per tole.
4: Come
0: paf!
4: Come un pendolo, no?
0: È un pendolo. Ma te vedei e tole tutte maciai su con la testa di sto ciodo. Mi ne penso una volta, amico, mi pianta massa fuminante letto con verto a ciao.
4: Si fia pure i tocchi. E ci avevi di guardaroba.
0: Guarda l'ossa, guarda l'ossa,
4: guarda roba.
0: Ora mai un diritto, ma ne che sei, ciao, vedi, guarda l'ossa. Tutte sfinie, spaccai su, non altri.
4: de tanti tiri che si deve via. Nantro, dugare a bola. Non che c'era bola di coro belle come il giorno d'ancoi. Loro si giughe a bola con bolle fatte de strassi, imucciai su, intorciai su e rintotena.
5: È un calzetto?
4: È un calzetto, no? Sapevo cosa che è un calzetto, una meia. E dopo pea di pie per terra, caro da Dio, sassi, non che c'era i campi, via per i potreri. E se non anche una cosa che si fea, guardè come che sei strano quel che parliamo adesso. Far una bola con la besciga del porco, durea poco niente. Ma non si vedeva ora di verde il porco, pai, pai. Verde il porco, non dammi la besciga. La paia di formento, sì, che ha formento. Anche se sbusa, se piantea rento ta punta da bisciga, se soffia, dopo se alighea e se deve giocare a bola.
5: 3-4 pea, il primo sassetto che
4: ci appea sbusea. Ecco.
5: E beh, se giochea tanto malossica de correre se drio.
4: De ciaparse,
5: esconde.
4: Scondersi.
5: Super piante de notte.
4: Ora se ne a filò. O a novene, no?
5: Sì.
4: E tos a te, caro, sconde a sera.
5: Se giochea a cassadore, se giochea a bola, no?
4: E diversi altri giochi de scuola che se imparea. E ovo sciocco.
5: Certo qua che l'ovo sciocco.
4: O no?
5: Com'è che funziona quella?
4: Ovo sciocco era così, te fai una boletta tonda de papel, te passei fita attorno, se che n'era, se no te fai sta boletta e te passei de drio tutti intorno, no? E in cucciai, no? E ovo sciocco era così, te mettei de drio de un, capio? Se quel che te mettei de drio te fai ora far tutta a volta,
5: se lui non lo vedea,
4: che era la boletta,
5: tu che guardare, no? Era la l'ovo, no?
4: Fatto l'ovo, e se no anche l'altro scherzo, ci appena metteva qualcosa dentro te a mano, un anello, un bottone, qualche cosetta e che 3-4 altre persone restiano con le mani incostate, serare le mani così, no?
5: Sì.
4: E te passei in mezzo de...
5: era la l'ovo,
4: fatto l'ovo, e se no anche l'altro scherzo, ci appena metteva qualcosa dentro te a mano, un anello, un bottone, qualche cosetta e che 3-4 altre persone restiano con le mani

0: Tem indovinato que a Dagli Lu. Lu 2, 3, 5. Ti giochi con 10 grandi paesi.
1: Quanti queiman? Quantico.
0: E se ti sbagli, tu che paga la differenza. Capito?
1: Sì.
0: Tu che paga la differenza.
1: Quanti se te
0: 10 grandi cada un, quel che perdi a caia fuori. E giugo di Bolige. Rappa. Ti ascola.
1: Quella sì.
0: Ecco.
1: Hai dei caro.
0: Ecco, allora Gavi osserva che non altri che avevamo smissi a su con dughi, come anche una volta giughe un dugo di spuncia cool, e metteva le mani par sotto le gambe, stecche a cucciai, e le mani par sotto le gambe, e veniva, con le gambe medie verde, veniva avanti, di mezzo le gambe cucciai, con le mani legate sotto con un botolo in mano, e tocca quel che si descuidea che altro che spuncia cool, dice a me il dugo di spuncia cool, era mai o meno così. Allora, non altri qua. Siamo due a parlare di diversi dughi, ma mi sono sicuro che vatti a casa si deve dire i segati smentegati tanti dughi. Ma noi altri volevamo solo dar una idea di come è stato il scambiamento dei dughi di là in qua. Far via del seguente, è il giorno di cui non c'è quasi pignanca uno di quei lì.
1: E tutti i dughi scherzi
0: ancora
1: comprai e Dio
0: internet
1: internet
0: e computador.
2: È proprio vero che sei cosita proprio cosita.
3: Frate grando di la semia Santa Catarina la campagnola.

0: E adesso una sonaretta pallone, cari, da Dio che il se penso dei chi tempi, quando che sera c'è un caluno,
1: ma fa tempo,
0: oh, ma allora anni, come Bartoldetto mai o meno,
2: che
0: o che?
2: Fammi un favore, sì. Mi, non sono mia vecchia, sono ancora un tuo satello.
0: Bartoldetto, ma chi che non sa, te a grandi incenti là, com'è che si chiamava là? De Arca de Noè là?
2: De Arca de Moisè.
1: Ma che Moisè?
0: Bartoldetto
1: che...
0: non c'era la te Arca de Noè, ma che appesta il baro.
1: Ah sì?
0: Buona sonadetta! Gruppo Sesta Fera Allegra de Garibaldi canta Il Sirio.
1: Vai!
3: Il 4 di agosto, le 5 di sera, fu quando da Genova il Sirio partì.

0: programma Italiani nel mondo, la ritorna. O benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare solo il giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
1: Sì, neanche pi biciclette che la voltano altri parla biciclette.
0: Avremo neanche parlato di biciclette perché mica non mi avvio.
1: No. Dopo del vecchio. Ho già pa un tombo che mi costa fennio per un mese.
0: Sono di acqua biciclette e che altri? Mico mai più bicicletta.
1: Com'è che poi? Coi cari, non ti dai una bicicletta al tutto satelte? E te chiamo a te giustizia l'altro poco.
0: Ben, allora vedi come che era la vita di una volta, la scambiamento per il giorno di ancoi e del valore di dare qualcosa a un tosatel. Valore sentimentale e non valore in soldi. Tanti pupau, tante mamme a colpi che dice se te passi di anno dopo te do questo o quel. Non esiste mia passi di anno c'ha per questo o quel. Passare di anno è una obbligazione. Ghetto capito? Un fiol è il gal dover de passare de anno. Non esiste mia reprovar de anno. Certo, capio? La mia cosita che si educa i fiori dando che qualcosa si fa del ben. L'è una obbligazione che un fiol è gal. Mi è vero che sei così benvenuti?
1: È proprio cosita marostica e della nostalgia che si gavea di sti anni, de darghe e l'onore a tutto quel che si gavea e quel che si ciapea, essendo poco o niente, e l'onore che si dà alla famiglia, il papà e la mamma, del laurar, de ver niente, de tutto quel che si ga conseguiu far con tanto sudor, con tanta fede, con tanto lavoro. Mia vera casa cosita, allora dare l'onor alle robe e mostrargli ai fiori, ai piccinini, desde cei, e l'onor del lavoro, di dare valore a tutto quello
0: alle
1: che
0: cose.
1: Alle cose. Che ti dà un scherzo, un brinchedo, e lo giuga due, tre di, lo butta là, fa pure i tocchi.
0: Mi sono che te vuoi arrivare che non è perché una volta non si guadagna poco o niente, è che non siete darghe le cose ai fiori. Darghele, ma che sappia di dove viene, che gli dà il valore alle cose, capio? E non impienirli di roba e cose e giughi che noi siamo due trasse un bacan e che non gli dà il valore.
1: E non sta a pensare che deve compensare la mancanza di affetto, la mancanza di carezza, di attenzione di un tosatel, dando regali, dando soldi o dando trapei per loro contentarsela.
0: Sì.
1: Detto capio?
0: Sì.
1: I onori di famiglia, i onori di gente, di responsabilità, te comprimia con soldi. Quel è dato in dota te a famiglia, rento to casa.
0: Proprio così.
2: Ora, pa, fai bene perché è suagro domani.
0: Allora vai.
2: Allora nene arriva a casa e dico, pupà, dovido, se te sei buon destinato nome qua, qui oggi sarai.
0: Para ti. Che non si ne qui oggi sarai.
1: Madonna.
2: Rito, ma va, fifio, mi sino sì, dove tu che sino? Qua, pupà, vediamo si buon, qua. Metti il dedo in cima e pupà. Sina, la Tony, non so che la sina. Finito, pupà. Chiappa via e tosse. Quando era Dio che andava di stante, pupà, aveva di oggi, ho detto, ma conti sina che? Ho detto, me vuole ti, pupà.
1: E lì era furbo,
0: Era furbo del buon. Furbo è il nonno che è a casa di ascoltare il nostro programma, un baso anche alla nonna.
1: Ecco, siamo stati a scuola qua nel municipio di Montaurin, andò che Tosatei para il Tagliaga, abbiamo fatto una sciacquola con un delori, devo ascoltare.
3: Sì, questo qua è Vittor Pasqualotto, come che ha detto lui, no? Quanti anni è tu, Vittor?
4: Undici.
3: E non vedo che quando si nascesto, invece del piano, te che avesse le mani, si
4: nascesto?
3: Sì, tutti i Tosatei quando gli nasce il piano, vero? E ti invece del piano?
4: Veste le
3: mani. Conta la tua storia, vedete.
4: Bon, allora una volta aveva due femmine di andare su di una scala rollante del shopping e una ha tirato fuori il profumo della sacola e ha passato a manda e l'altra ha detto senti questo qua è del Paris, paga 250 reali il fraschetto. Allora che l'altra ha tirato via dalla sua muscillina anche ella un profumo passata a man, gli ha detto paga 300 reali il fraschetto, comprai in Portugal. E da banda che era un uomo bel che arrabbiato, così gli ha mollato via una scorrera e gli ha detto broccoli 50 centavi al chilo, ta fera!
0: Johnny e Kelly de Carlos Barbosa canta Oh mio signore!

0: com Bolsa Família e nem com o Pix. Isso é mentira.
1: Não caia, não caia, não caia.
0: Flávio vai manter o Bolsa Família e ampliar o Pix para dar mais poder de compra para as famílias brasileiras. Não caia nas mentiras do lado de lá. Vem pro lado da mudança. Flávio 22.
2: Flávio Bolsonaro vive dizendo que vai fazer um tesouraço no Brasil.
3: Tesouraço,
4: tesouraço,
3: tesouraço,
4: tesouraço.
2: Mas quando um dos Bolsonaros fala em corte, é preciso relembrar para não repetir.
5: Presidente Jair Bolsonaro
6: reduziu a verba destinada ao combate ao câncer.
7: Decidiu cortar quase pela metade os recursos para o programa de financiamento à casa própria.
8: Os bloqueios de verbas em serviços essenciais trazem prejuízos para a população.
9: Não deixe esse pesadelo voltar.
10: Com Lula você ganha, com Flávio você perde.
11: Coligação Brasil, mais. PSB, PDT, PT, PSDB, PV, pessoal, PD.
12: Estufaria de Carli, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, furação de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estufaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
13: Mais músicas.
14: Beleza, torna, ritorna al programa
15: Italiani nel mondo.
16: Ciao, ma che il mio proverbi è che programma?
14: Che sei sicuro, Bartoldetto? Che sei sicuro? Ascolta bene che quattro bei proverbi che ho apparecchia. Non c'è farina de far ostie. Ora questo è delle persone che non dà per aver confianza. Allora non c'è farina de far ostie. Un altro, chi se massa buoni, i se buoni de far niente. Ora unche che parla di saverla longa, o di aiutare tutti, o di far quel che mi fa quel. Questo mi fa quello e mi fa tutto, non c'è buono di niente. L'allegria, disgusti, la paravia. Ecco, questo sempre se ascoltare desde piccinini dei nostri nonni e tutti quanti che ascoltano il programma sa che l'allegria, disgusti, la paravia. Allora sempre vedere di essere della banda di gente contenta, di gente disposta a aiutare e portare allegria per tutti i cantoni. E per finire, è l'ossio, se maridà con la miseria. Ora un che ga niente, che non fa niente e passa necessità sicuro. Allora sempre guardare di portare avanti e di lavorare e far di più che dà. Bellezza, questi sono i proverbi, la verità dita in poche parole.
17: Ebbene, ecco, un attimo, torniamo adesso per parlare anche sora il giorno del maestro. Perché una volta la vita del maestro è anche ben e un po' ben differente del giorno di ancora. Ma i tempi erano altri, mi è vera che sei così, gli studenti era differente, la cultura era differente, la maniera di insegnare era differente, vero? Che tu pare c'è cosa lì per il giorno del maestro.
14: Ora so al menzionare che si memorà sempre il giorno 15 di ottobre, la prima pegata, no, che ha fatto del 15 di ottobre è stato del 1827, giorno consacrato alla educadora Santa Teresa de Avila. Piero I, imperatore del Brasile, ha decretato, fatto un decreto imperiale che ha creato l'insegno elementare del Brasile per il decreto. Tutti i paesi, tutte contrarie, per grande c'è che sia, bisogna che gapi scuole di prime lettere. Manco insegnare le persone a fare le lettere e scrivere un pochettino per difendersi. Allora questo decreto parlea di decentralizzazione dell'insegno, di pagare il salario ai professori, a materie basiche che tutti quanti alunni bisogna che imparesse anche. E allora i maestri anche essere contrattati e anche trainati per dare scuola, ma non ha dato niente pulito. Sol più avanti, 120 anni dopo, in 1947, dopo del decreto del referito, allora che ha contestato, la commemorazione di un giorno effettivamente dedicato al maestro, al professor. Gas comincia in San Paolo, te Rua Augusta, un mucchio di maestri, di persone, che tirano una giornata per fare, come dire, un dì di ferie in tutto questo. Allora perché i maestri noi gavea ferie, i laurea, i laurea, i laurea, e noi gavea in... tempo, ora, tempo de descansare. Allora, Gacciapà, questo di te rua Augusta San Paolo, che ferma tutto. Sol per finire, Marossica, allora, che il giorno lì per fare un po' di festa e descansare. Ma dopo, che ha fatto un decreto federale, giorno 14 di ottobre del 1963, che allora ha decretato la essenza e ragione del feriato per commemorare condignamente il giorno del maestro. Stabilimento ed ensino, allora tutti quanti farà solennità per il giorno dei maestri, fa omenai ai maestri per tutto quanto il conoscimento che mi passano, altri che non altri che avevo, perché se non puoi te sai scrivere o leser o te si furbo, te si forma in qualcosa, se sta un maestro che gas come si ha insegnate le prime lettere. Allora, non altri qua del programma Italiani nel Mondo, mi benvenuti, auguro, struco e baso tutti quanti i maestri del Brasile e del tutti i cantoni che si ascoltano del nostro programma.
17: Se che sarà un mondo meglio, un Brasil meglio, una famiglia meglio, una comunità meglio, sarà so ai maestri, ossia sarà sorte a una buona educazione. Ma non stiamo a smettegarsi che la prima e la meglio educazione è quella che scomincia a casa. Capito il discorso? Vanti, allora!
16: Ma papà, maestro! Adesso domando, avanti che vi parla e c'è la lunga.
17: Uia!
3: Adesso, Vito.
16: E lo più femminino, la gallina, la farina o la matematica?
14: E ma sei io! Mi par mi gallina, farina e tutto ina se donne, no?
16: Tutto, no.
17: Sì che sei tutto femminino,
14: ma
17: no,
14: no, è femminino, nome.
16: Ma va bene, a gallina non a gas, fese a gaiovi.
14: Bartoletto?
16: A farina a sciacco. Non c'è niente femminino. Femminino proprio a sia matematica.
14: Ma perché allora?
16: Perché nessuno la capisce, come una donna.
14: Lì, no, no. Da mia papatoria ha ragione, eh?
17: Ma le donne adesso seccata Bartoletto un dito a strada, che
14: pepe.
17: Che
14: niente deve vedere con un
17: altro, no, non vuole parlare niente.
14: Direbbe con Bartoletto, eh?
16: Vuole sciacca, mi parlo la verità.
17: Ma mi parlo da vedermi, proprio.
14: Ben ciappai
17: i maestri, con gli alunni che sei in cui, no? Ma tutto se possibile, verde tutto entro te na scuola. Come avevamo Pasqualotto, un piccinin, che conta una storietta. Ascoltiamo, che siamo stati a Montaurico, a Rio Grande del Sul, una città proprio italiana, rento te a scuola, fare intervista con i piccinini. Ascolta.
4: Allora una volta che aveva due femmine che l'era di ondata, praia, sì. E in era un papagallo, tapassetane, che passa davanti la praia. E il papagallo, sempre quando passava là, il papagallo gli diceva, vuoi passare la sera, procurateti. Due, tre colpi, finché un dia femmina se gai rabbiata, che dice, passo qua di manta e me canti di nuovo così te taglio via il culo. Ma il papagallo ta cantata di nuovo di Drio e crec tagliavi il culo te di Drio, il papagallo passa la notte di così il culo.
17: Maraviglia, no, questo là è il programma Italiani nel Mondo, e che programma, vero Tosi? Un po' di tutto entro il nostro programma, no? E adesso, se c'è un poco di tutto, se arriva il momento romantico. Ivano Fornasier fa un miracolo in me.
5: Programma